0: a free bond woman. For freedom, Christ set us free. So stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.